cigare va lo sciocco, lo batte lontano ma sono così. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Poi mi chiedo in avanza, da volta cigare va lo sciocco,

lato, la sigla che ben la faccia tutt'iato. Cigano imparato, lasci due occhi ad vaccinato. Cusato, cusato, la sigla che ben la faccia tutt'iato. Cigano imparato,